0: Radio Grüne Welle, Ihr Sender am Vormittag.
1: Buonasera. Ragazzi. Ciao. Bella ciao. Alza il volume.